0: Signore vostra moglie, signore vostra moglie, è creola o mulatta o è bianca di culatta.
1: Lei è nei miei pensieri, lei è nei miei misteri.
0: Mi pare di capire che dentro al piano